4 giorni sulla Serie C, dove è tornato in Aguileti, non c'è Ferroviaria 0, Maranhão também 0, Santa Cruz 0, Figueirense 1, Confiança 1, Itabaiana também 1, e Volta Redonda 1, Anápolis 4. Agora vamos aqui destacar